Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

0: Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Ma

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ama.

Sognavo Hogwarts e di Luna Park, un astronauta che ascoltava jazz a primavera.

Già, normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: La collection italienne des millions d'albums. Sur Top Italia.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

Se tornassi adesso cercheresti alibi, spiegazioni freddi al netto del rancore. Troveresti specchi su cui arrampicarti, per poi cadere, cadere ancora.

farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherà

0: Disney. E ora rido se penso che il lieto fine è solo per una delle due metà. Facciamo che stiamo da soli e va bene.
1: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
2: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
3: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
2: Chiama quando arrivi.

0: e il mese che lei preferisce è sempre maggio. Francesca, se pensa a domani non ha paura, e se ti guarda negli occhi una forza della natura.
1: Cappuccino.
2: Vous aimez l'Italie de toutes les couleurs et différences?
3: La musica di ieri e di oggi, l'attualità culturale e sportiva.
4: Toute l'équipe de Cappuccino vous donne rendez-vous tous les dimanches de 8h à 11h sur Aligre FM 93.1 et Top Italia.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.

0: giorni.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli

cucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

Tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: a me. A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente. Cuore di plastica da riciclare, e il tuo pensiero che di notte mi fa ancora male, non riesco più a mandarlo via.
1: C'è un buco nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta, è come sigaretta,

invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Top Italia.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

non è mai proporzionale al numero di lacrime che verso. C'eri quando ero giù, prometto non lo farò più. Ho fatto un mucchio di stronzate, per fortuna c'eri tu. Tra i miei problemi con la droga, crescere tre figli piccoli senza chiedere aiuto e farlo da sola. Ma tu mi hai insegnato cos'è il rispetto, incontrato mille bastardi, ma quello non l'ho mai perso.

ragazzi molto simili a me. Quindi vi ringrazio per tutta la vostra attenzione. Vi presento Domenico, che è il mio carissimo amico. Domenico, faccio un bene perché è la prima serata. Buonanotte.

combattere una guerra. Da solo il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Salut, chers auditeurs de Radio Top Italia, première radio italienne de France, ça se fête. Merci beaucoup, merci de suivre notre radio, merci de suivre les artistes et j'espère vous retrouver bientôt.
1: Des bisous.
2: Italoscopie.
3: C'était le showcase de Julien Lieb et de Mr. Rain. Mr. Rain qui va nous rejoindre dans un instant pour une interview exclusive sur RVVS 96.2 et Top Italia. Je le vois arriver.
4: Ciao, siamo con Mr. Rain. Grazie di essere con noi. Tutto bene?
5: Buongiorno, molto bene. Sono felice di essere qua per la prima volta. E Parigi l'ho visitata più e più volte. È una città, sono innamorato di questa città perché è stupenda. Ha un sacco di storia. La gente è bellissima, quindi sono super contento.
4: Sei venuto parecchie volte.
5: Sì, sono stato qua nel 2014 per il concerto di Eminem. Poi da lì ogni due anni passo, ogni tanto passo.
4: Quindi magari un giorno un concerto a Parigi.
5: Assolutamente, spero molto presto.
4: Innanzitutto vorrei sapere anche se perché ti chiami Mr. Ray.
5: Perché scrivo solo quando piove.
4: Ok, quindi puoi venire a Parigi.
5: Ah sì, infatti, devo prendere un piccolo appartamento dove vengo a fare i miei dischi ogni tot.
4: Perché... In una settimana ti fai tutto il colpo.
5: Esatto,
4: di disco.
5: Sì, quando piove riesco a percepire o a pensare cose che normalmente do un pochino più per scontato o comunque che non riesco a tirare fuori. E quando piove mi apro con me stesso e riesco a scrivere solo.
4: Cos'è, la
5: piove.
4: Malinconia della
5: sì,
4: pioggia?
5: Sì, secondo me sì, è un po' la tristezza, e il pensare un po' a tutto quanto, a riflettere sulla mia vita, quindi sono condizionato da quello.
4: Perché nelle tue canzoni c'è la malinconia.
5: Molto spesso.
4: Però anche i messaggi di speranza.
5: Guarda, in quasi ogni mia canzone c'è un messaggio di fondo che ha una radice di speranza, secondo me la speranza dopo l'amore è il sentimento che guida il mondo, senza speranza siamo persi, quindi anche quando tratto magari argomenti abbastanza personali e pesanti cerco di comunque dare una sfumatura di speranza anche verso la fine o comunque.
4: Hai cantato con dei bambini parecchie canzoni,
5: sì.
4: Dei cori anche di voci di bambini,
5: sì.
4: Nelle tue canzoni è difficile lavorare con i bambini cantare?
5: Ma no, a parte che vabbè, io sono un fan dei cori in generale. Trovo che una cosa detta da un bambino abbia un peso molto più forte di una cosa detta da me o da te o da chiunque più grande. E quindi quando trovo che in una canzone ci sia un messaggio che debba essere amplificato, perché è importante, inserisco sempre il coro di bambini e è semplicissimo, cioè comunque sono super bravi, cantano. Non ho mai trovato delle cose difficili,
4: E poi alla fine è molto bello.
5: Esatto.
4: Hai fatto tante collaborazioni, Alfa, Annalisa, Santibani, Lucara. Nel futuro c'è un'altra collaborazione che vorrei fare?
5: Allora, sto lavorando a più cose perché sto lavorando al mio disco in Italia, un disco in Spagna e ora abbiamo cominciato a lavorare alla versione italo-francese di Supereroi che farò con Julien. Quindi super spoiler, non ho ancora detto in giro, e sono qui, e quindi sono veramente, ma veramente contento perché è un nuovo viaggio che sono sicuro che mi regalerà tantissime e bellissime emozioni.
4: Per chi non ti conosce, magari i francesi che ti scoprono adesso, se dovresti descriverti in tre parole?
5: Ma sincero, trasparente e coerente con me stesso.
4: Bello. Grazie mille.
5: Grazie mille a voi, speriamo di incontrarci presto.
4: Certo, ciao.
6: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me.

0: écoutez Italoscopie sur RVVS 96.2 et c'est le moment de retrouver l'interview de Carmen Consoli, interview réalisée par notre collègue Alain Mangual de Cappuccino.
1: Buongiorno, Carmen Consoli, grazie per aver risposto a alcune domande di Top Italia e Cappuccino. Parigi è per te un po' come una seconda casa.
2: Sì.
1: Hai avuto un grande successo con il tuo album Stato di necessità, con tre canzoni in francese nel 2001. Come spieghi questo successo?
2: Salve a tutti. Et de necessité, si intitolava.
1: Sì.
2: Sì, vero?
1: Sì.
2: L'ho pronunciato bene?
1: Sì.
2: Stato di necessità. Per quell'occasione facemmo delle versioni in francese di alcuni brani. Mm. E poi musicai, rielaborai un brano meraviglioso di Serge Gainsbourg che si intitola Je suis venu te dire que je m'en vais, che allora venne prodotto da Henri Salvador. E mi ricordo con gli archi scritti da Jean-Pierre Savin, che è direttore d'orchestra che seguì Gainsbourg. Insomma, detto questo, io ho sempre avuto un'attrazione enorme per questa città. Ho anche abitato qui e l'ho sempre vissuta con grande passione. Ogni giorno c'era una mostra diversa, ogni giorno andiamo a vedere Peter Brook piuttosto che Necrosius, il cinema, tutte le mostre che ogni giorno, cioè vi era l'imbarazzo della scelta su quello che dovevamo fare, no? Il cibo, la poesia, questo un po' essere della Pre, no? Che è anche poetico. È anche elegante. Io non so se ho un successo vero e proprio, anche perché successo è un participio passato, è qualcosa che è già accaduto. Fosse un sostantivo, probabilmente non so cosa definirei per successo. Sicuramente è un successo che sono qua di nuovo, canterò la musica della mia terra a un pubblico francese. Anche italiano ovviamente, sì. Ma il punto è che anche quando canto in Italia mi dicono i sottotitoli non ci sono, per cui sono già abituata ad essere straniera a casa mia.
1: Il tuo primo concerto fu nel 2001 al Café de la Danse,
2: sì.
1: Io c'ero.
2: E ricordo Café de la Danse, è stato bellissimo, mi ricordo con la coerenza, ho continuato a fare ciò che mi piace fondamentalmente, senza desiderare il successo, tra virgolette. Questo non desiderare il successo probabilmente ha fatto sì che io continuassi a seguire una strada così, perché l'amavo e non perché dovevo.
1: Il piacere è importante.
2: Sì, però ci metto tanto impegno, non è che...
1: Sì, ma ho detto
2: tanto ma fondamentalmente sai cosa leggo io alla parola successo? Il fatto di poter fare quello che mi piace. Io faccio quello che mi piace, me lo fanno fare e me lo fanno pure fare.
1: Lo fai per piacere?
2: Sì, è passione.
1: È passione.
2: Sì. Sì.
1: E dunque dal Café de la Danse all'Olimpia, che sarà sabato sera, come sarebbe il programma?
2: Dal Café de la Danse ho fatto una grande ricerca anche delle mie radici, ho recuperato le tradizioni, ho cercato di contaminarmi tantissimo dal rock fino a Ignazio Buttitta, che è un poeta illustre siciliano, e quindi torno più terrona. Cioè pensavo di arrivare all'Olimpia cantando in francese, no. Inglese, invece canterò in siciliano, pensa.
1: Sì, pure in greco anziano.
2: Greco antico, sì.
1: Antico.
2: Sì, perché questo disco, e qua torniamo alla prima domanda, posso darti tu?
1: Sì, sì.
2: Alain?
1: Sì.
2: Alain?
1: Sì.
2: Ho cercato in questo disco di parlare delle radici linguistiche della mia Sicilia. E ovviamente non potevo non cominciare con Teocrito, che è siracusano. E quindi... la nostra lingua ha anche il greco antico, latino, poi l'arabo, e quindi è proprio un miscuglio di culture, di fascino, di atmosfere, di colori. Quindi l'ho voluto raccontare attraverso il linguaggio.

0: Ti dirò anche un'altra cosa.
1: Sì.
0: Lo sai cosa ho scoperto?
1: Non ancora.
0: Uno scoop terribile. Alla corte di Federico II di Svevia, in
1: Sì.
0: Sicilia, è nato il sonetto e
1: Ah.
0: poi, in un secondo momento, questo dolce stilnuovo si è trasferito in Toscana. Pensa.
1: Ah,
0: Pensa che da noi forse è nata la lingua italiana, poco poco. Ho visto che scoop incredibile che vi ho dato.
1: sì, prima del sommo poeta, il
0: E
1: Dante.
0: certo, ci fu io, infatti, Jacopo da Lentini, ma anche menzionato da Dante stesso. Prima la scuola poetica siciliana, in un secondo momento la scuola poetica siciliana si trasferisce in Toscana. Infatti c'è un grande legame tra la Toscana e la Sicilia, proprio linguistico. Io ho deciso di musicare un sonetto di Ninetta da Messina, quindi una donna che scriveva come poteva avere la cultura. Questa donna era colta, pensa, a quei tempi era impossibile, un caso letterario, ragazzi. E io l'ho musicata ed era siciliana ed era una donna indipendente, una donna che esprimeva con volontà il suo desiderio, la sua se stessa. Ninetta da Messina, pensa.
1: Che tipo di atmosfera ti aspetti durante il concerto all'Olimpia?
0: Non lo so, io lo sai, non ho aspettative.
1: All'italiana, alla francese, alla greca antico, all'arabo?
0: Non lo so, mi aspetto un'atmosfera umana e sarà un'atmosfera umana, cioè traduco, non formata da codici binari diciamo, di comunicazione, ma comunicazione umana, empatica. Poi ultimamente ho imparato a non considerare più le provenienze, sai? Abbiamo la nostra lingua, abbiamo la nostra cultura, però sto leggendo una cultura comune a tutti, che è quella proprio umana, sotto tutto, no? Soprattutto qui in Europa, perché abbiamo tutti la stessa origine, cioè lavorando con le lingue, mi sono resa conto di questo.
1: Siamo tutti cittadini del mondo.
0: Sì, esattamente.
1: Era molto legata a Franco Battiato.
0: Ero molto legata a Franco
1: Sì.
0: Battiato, sì, sono tuttora molto legata a Franco. Forse farò un omaggio a un vostro grande artista. In questo
1: Sorpresa.
0: caso, sorpresa, sì. Sì?
1: Recentemente ha cantato in duetto con Tiziano Ferro e pensi di fare un altro duetto con un altro?
0: Non lo so, se capita. Adesso l'ho fatto con Jovanozzi, Mahmood.
1: Ah, e sei molto impegnata nella difesa dei diritti delle donne e l'ecologia. Hai visto un'evoluzione della situazione in Italia, la condizione delle
0: No,
1: donne?
0: no. No, non particolarmente, ecco, no, anzi, non l'ho vista questa. Purtroppo, no. Ancora si continua anche a appellare al maschile, la donna.
1: Sì.
0: Guarda, ti racconto una cosa. Mio padre mi diceva: tu non hai bisogno di venderti perché tu con il tuo talento arriverai. Ricordati, Carmen, che se tu avrai talento, e se tu studierai e approfondirai questo talento, nessuno ti potrà ostacolare. Non hai bisogno di fare nient'altro. E mi disse: mio padre era femminista. Mi disse: ricordati che tu sei una donna e hai una fortuna. Tu contemporaneamente puoi cantare, suonare e controllare l'accordatura della tua chitarra. Anzi, forse, forse, se c'è un cronometro da qualche parte, controlli anche che l'acqua sia giusta per mettere la pasta. E mio padre era femminista e mi diceva questa cosa, quindi mi incoraggiò tantissimo. Però ancora oggi c'è tanto da fare.
1: Ultima domanda, l'ultima volta che hai partecipato al Festival di Sanremo era stato nel 2000, pensi di tornarci un giorno?
0: Un giorno.
1: Un giorno,
0: Sì,
1: non si sa quando.
0: sì,
1: Ok.
0: un giorno. Tra l'altro, prima o poi i fiori me li becco.
1: Ok, grazie e in bocca al lupo per l'Olimpia.
0: Grazie,
1: Grazie,
0: grazie. Grazie
1: grazie ancora.
0: a te, grazie.
2: Vous écoutez Italoscopie sur RVVS 96.2.

farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Ma anche

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi ai gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a

commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel

dal suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Pop Italia.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

Nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima altro è perso. Prima di

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa.

faccio tutto sto parlare, chi l'aggiusta? Stavo andando all'Accademia della Crusca quando mi è preso un gran colpo di frusta, quindi ho scritto e messo in una busta senza anonimato, ma hanno risposto da andiamo riammazzato, appena nato tutto d'un fiato, tutto d'un sorso, ma poi tutto sto discorso mo qua com'è iniziato? È chiaro che gesticolo, lo ammetto, e se mi serve un ammenicolo, un dialetto ce lo metto, se poi rompe il testicolo lo metto, si parla come viene, no? Mica col progetto, se andiamo dal prefetto mi metto in doppio petto, se no come non detto, perfetto, e per brindare alla chiusura del concetto uno shot, un cicchetto con cicchito e cecchetto.

0: Top Italia.
1: Siamo linee parallele, nel silenzio della notte, il tuo pensiero come miele.

0: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

anni non la smetti di mancarmi. Se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera. Tienimi la fronte

0: sognarti, che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Top Italia.
2: Bonjour à tous, c'est Marité. Je vous retrouve tous les dimanches en direct de 11h à 14h pour Il Sole dell'Italia avec une sélection des plus belles musiques italiennes, musique d'hier, musique d'aujourd'hui. Il Sole dell'Italia, le dimanche 11h 14h, c'est en exclusivité sur Radio Top Italia.
3: Non sposerò un rich man, io sono già rich man. Non prenderti male a stare con me. Il gioco del business è pieno di visce. Non cercherò un rich man.

0: Vous écoutez Top Italia, première radio italienne en France.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Ma anche

Scomparirò nel vento freddo del metrò. Mi sciacquerò dal viso tutto il nero dello smog. Mentre un cretino dice puttanate ad un talk show, vedo l'Italia prepararsi a un nuovo flop.

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, pressa pochismi detti come grandi verità, ma zitti tutti che stasera c'è la Serie A.

Ciao, questa è la mia segreteria telefonica, al momento non ci sono. Sì. Al momento non ci sono. Comunque, lasciate un messaggio dopo il segnale e vi richiamo. Oh, bella fibra, ascolta, sono una persona... Fibra, stai attento ai testi. Cazzo, sto parlando da solo. Io parlo da solo.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di

0: tes émotions. Monte le son avec Radio Top Italia.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella.

ti penso sempre. Vorrei restare in questo spazio così, ma mi serve che la mia bocca sia sulle tue mani.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Silenzio! Silenzio in aula!
1: Il signor Rezza Capa è accusato di vilipendio al turismo di massa e di infamia verso il fronte. L'imputato ha qualcosa da rettificare?
2: No, Dora, signor giudice, sto giocando ai videogames!
3: Top Italia

nascondo per me. In macchina non tornano chilometri che scorrono, discorsi che ti cambiano, immagini che passano e restano qua.

Ecco, questo pezzo qua affronta un argomento che mi sta a cuore, l'integrazione. L'integrazione va fatta a tutti gli effetti, senza se, senza ma, basta che ognuno stia a casa propria.

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi ai gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

siedi sul collo, i sogni nel tuo letto, lo spazzolino in bagno, l'iPhone sempre spento, è una stanza troppo grande per quel poco che mi è rimasto dentro. Ma quando esco gli altri dicono che forse dovrei smettere.

a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno

cos'è normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di